0: Resta.
1: Quando io finivo la scuola
0: mi portavano appena finita delle famiglie, in modo che io stavo 10-15 giorni, perché io ero vivo.

0: Thank you very much.
1: Bye.
0: Bye.
2: €9, hai visto? Paghi €9 e vai su.
3: Tanta roba.
2: E vai su a vederla dall'alto.
4: Thank you.
0: company, it's underneath storage.